0: et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi 24 luglio si festa a Santa Cristina, Vergini e Martiri verso l'anno 300. Era una zitteduccia di 10 anni, ma ci volse 3 tirane successivi per far la mura, posto che lui prima funi vittime da sua crudeltà. Tavia par Pabu, un governatore romano nominato Urbano, e da chi fece pesi tutti gli idoli che c'erano a casa di Pabu, che erano d'argento e d'oro, i fece sdrugia e spartì i soldi da vendita ai poveri. Allora Pabu avece pistà, straccià in cuspigli di varro e a mezza si tormenti a zittedda conciavava a soppaci e pregava. E Pabu allora avece età in un lau, ma a zittedda un fumica annegato. Un indomani truettini Pabu morto in un soletto. Uno e lo guardatori unzi e feci metta a Cristina in una caldaia d'acqua d'olio budente, ma qui di noi Cristina se ne sortì e usò marturiatori morsi di noi. A terza volta, infine, attaccata per terzo governatore a un piottolo e tavonata di frezzi resi a sobed d'anima a Dio, saremmo stati il 24 luglio dell'anno 300 d.C.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Son assassinat, c'est dimanche. RCF vous emmène dans la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray.
1: Et c'était il y a 10 ans, vous le disiez, l'assassinat du père Hamel, tué dans son église alors qu'il célébrait la messe. Où en est le procès en béatification ? On fait le point avec Pauline de Torsiac dans 10 minutes.
2: RCF Corsica, Ajaccio, 94.5, à Bonifacio, 89.2 et à Porto Vecchio, 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Oggi 24 luglio si festa a Santa Cristina, Vergini e Martiri verso l'anno 300. Era una zitteduccia di 10 anni, ma ci volse 3 tirane successivi per far la mura, posto che di prima funi vittime da sua crudeltà. Tavia, par Pabu, un governatore romano nominato Urbano, e da chi fece pesi tutti gli idoli che c'erano a casa di Pabu, che erano d'argento e d'oro, i fece sdrugia e spartì i soldi da vendita ai poveri. Allora Pabu avece pistà, straccià in cuspigli di varro e a mezza si tormenti a zittedda conciavava a soppaci e pregava. E il babbo allora avece età in un lau, ma a zitteda un fumica annegato. Un indomani truettini il babbo morto in un soletto. Uno e lo guardatore unzi e fece metta a Cristina in una caldaia d'acqua d'olio budente. Ma qui di no, Cristina se ne sortì e uso marturiatori morzi di noietto. A terza volta, infine, attaccata per terzo governatore a un piottolo e tavonata di frezzi resi a sobed d'anima a Dio, saremmo stati il 24 luglio dell'anno 300 d.C.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi, 24 luglio, si festa a Santa Cristina, Vergini e Martiri, verso l'anno 300. Era una zitteduccia di 10 anni, ma ci volse 3 tirane successivi per far la mura, posto che di prima funi vittime da sua crudeltà. Tavia, par Pabu, un governatore romano, nominato Urbano, e da chi fece pesi tutti gli idoli che c'erano a casa di Pabu, che erano d'argento e d'oro, i fece sdruglia e spartì i soldi da vendita ai poveri. Allora Pabu avece pistà, straccià in cuspigli di varro e a mezza si tormenti a zittedda conciavava a soppaci e pregava. E Pabu allora avece età in un lau, ma a zittedda un fumica annegato. Un indomani truettini Pabu morto in un soletto. Uno e lo guardatori unzi e feci metta a Cristina in una caldaia d'acqua d'olio budente, ma qui di no Cristina se ne sortì e uso marturiatori morzi di noietto. A terza volta, infine, attaccata per terzo governatore a un piottolo e tavonata di frezzi resi a sobed d'anima a Dio, saremmo stati il 24 luglio dell'anno 300 d.C.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvrutu di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Sur RCF Corsica, la joie se partage.